0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ha ha ha ha ha!

A ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà con questa faccia da straniero. Ho traversato la mia vita.

magari toccasse a me, ho esperienze da pacifica, trasformista da vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti, lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà mai.

all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza rossire.

0: mi ami.
1: Magari, magari.
0: Mi ami.
1: Magari.
0: Magari.

0: due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Bravissimi!
2: State ascoltando Radio Sole.

l'hai visto trasulagna, l'otranoce, reia, reia, besando me già chiso, che mi orgoglio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

0: Amo gli italiani, così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24, musica italiana e straniera, a senso alternato, con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna. Il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us. Shanghai.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo.

Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento,

0: Abbiamo finito? Abbiamo finito? Ah, com'è andata?
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

poi mi disse prendimi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

banana con due salsicce e o parmigiano e molto si indemani se tu te fai una limonata con tre cucchiai di cetrata sorrida la giornata.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.

prova provolone, abbiamo anche pecorino romano, pecorino sarb. Un po' di ritardo, 1, 2, 3, un attimo solo ragazzi che chiudo e riapro un attimo.

com'è bella, com'è bella. Buonasera ragazzi. Spero si sente bene, ho cambiato cuffia qua, non mi trovo bene. Diamo la buonasera a Azzurra, Maurizio di Bolzano, dice che fa sempre caldo lì, sulle montagne, sulle Dolomiti. Buonasera Angelo, Felix, Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, bello bello. E poi avanti abbiamo Dioniso, Michele, Hulk, El Cadaras, Sciacchi, Alizé, buonasera. Poi abbiamo anche la gatta mia,

Difficile che mi ci vuole mettere una canzone napoletana, no? Però queste niente a che fare con le quattro schifezze di canzoni che cantano i ragazzi di oggi napoletani, sinceramente. Le famose neomelodiche. D'accordo? Un saluto cordiale dal nostro mitico piattettista, cioè quello che sta ai piatti, Black, vai, Black. Dove sta? Black, vai! Ah. Basta, me basta.

Sapete che è arrivata la Sciacchi? Buonasera Sciacchi, sapete che la canto pure io questa canzone, la volete sentire? Grazie, grazie! Solo che quando la canto mi dicono che sembro un gay. Ma perché, dai?

Venuta a mancare lei, Bonnie Tyler, l'artista di Total Eclipse of the Heart. Poche ore fa aveva un brutto male allo stomaco, forse all'intestino. Dispiace, l'ascoltiamo, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

possiamo sfumare un po' di buona musica italiana, Adriano. Arrivano gli uomini, non le donne, donne no. Adriano, c'è lenta, no.

Eccolo qua, Michele, eccolo qua, si è svegliato Michele. Prossima canzone la voglio dedicare a Michele. Mi ascolti, Michele?

Michele, chi paga? Chi paga, Michele? Alla fine dice sempre così, andiamo a mangiare una pizza e poi paga sempre quella.

che ho svenduti. Come svenduti? Li ho regalati? Che vuoi dire? Venduti, non svenduti. Ah, Simona, la sorella di Frenzy, buonasera. È la prima volta che ti vediamo, Simona. Ma qui si scherza, Simona.

Mazza la canzone, dura 7 minuti. Fumiamo, dai, tutta per te, un abbraccio Michele, vai. Arriva.

Carusello, buonasera Frenzy. Frenzy, devo dire una cosa, vedi che Michele sta corteggiando Simona, ok? Dalle calcio, un calcetto, dai.

0: Madonna, Michele, come il cane all'osso.
1: Pourtant, malgré lui, il chante.
0: Ma scusa, Michele, non la conosco. Non so se ha 96-98 anni. Ma come fai? Basta che respira.

Vediamo un attimino, abbiamo ore 19, Giuseppe CT, ore 20 c'è Jesse, 21 c'è Points, 22 c'è Francis stasera. Ah, non lo sapevo.

0: Orecchio all'apparecchio, ragazzi. Ciao, buonasera Jessica. Jessy, stasera ore, abbiamo detto ore 20. Mi ricordo quando corteggiai la Shaki, no? Quella frase io la registrai, l'ascoltiamo,
1: Mi manca tanto, non lo so come devo fare senza di te, impazzisco. Ma ecco, poi non ti faccio mancare niente, ti voglio bene. Io per te esco parecchio. Esco da paccio da te, in per sempre, voglio stare con te. Mi chiami questa sera, non è vero, quando vuoi tu, non io sono a casa, nel letto. Quando vuoi mi chiami nel letto, io sono a casa.
0: Io esco paccio per te, io esco ok. Vabbè, va veloce, per Dina Diamante Zucchero, io esco paccio per te. Mamma mia, gira veloce, diamo. Ah, è versione baciata per Dina, un bacio, Diamante Zucchero. Mua.

mi è uscita questa versione baciata diamante zucchero per Shaki. Dopo vi canto una bella canzone, dai.

Sapete che non mi ricordo come si chiama? Ah, sì, quella degli Scorpions.

Questa è una lampada, però arriva dalla Sardegna. Lampada sarda. Benito Urgo. Ogni tanto lo vedo su TikTok, Benito Urgo. Una persona molto simpatica.

Oh, chi vedo? Patti! Buonasera, Patti! Oops, I did it again, Britney Spears! Grazie, grazie, Patti!

Una cantante che tanto amo, lei si chiama, fa parte del gruppo Cranberries, When You Are Gone. Venuta a mancare un paio d'anni fa, più o meno. Ricordate, Cranberries cantavano Zombie e lei When You Are Gone.

Ciao, la Catwoman, buonasera. Questa me la ruba la Cat. Cat, rubami, dai, rubami.

Come detto più volte, Enya vive da sola in un castello in Scozia in compagnia di 200 gatti. Sola e 200 gatti in un castello, è molto ricca, si è ritirata, ha detto sto bene così, ciao!

0: Prossima, Sciacchi per Vicio. La canzone si chiama Estate senza te, Christoph, ve la ricordate? 67.
1: Castelli di sabbia.

0: brucia.
1: Vabbè, dai, Patti, è rinata pure tu, dai, non dite bugie, gesti, Patti, un po' tutti. Buonasera, Giuseppe! Frenzy on era nato. Buonasera, Axel!

Ma davvero, questa è famosissima, Christophe, anni 60, Estate senza te. Grazie Giuseppe.

Zitto zitto, se non mostri spaventa il cane di Giuseppe. Metterò dopo un altro brano di Christophe, vediamo stavolta se Patti lo conosce, ma penso di sì, dai, è possibile, non conosce Christophe, ti ricordi? Ma come? Chissà quante volte l'hai ballato da giovanissima.

Questa sarebbe la versione italiana, adesso sì, domani no, adesso sì, domani no, decidi tu. Sarà dicendo patti, mi ciò se proprio vecchio.

Buona passeggiata, non bere troppo stasera, Michele. Se rimane qualche orata, qualche ora, mettila da parte, me la puoi spedire, ma anche tramite mail, Michele.

0: che potremmo fare io e te.
1: Per tutti voi, come nelle favole, Vasco Rossi.
0: Nessuno senza pensare.
1: Giro per tutta l'Italia, Vasco Rossi, sto periodo, ragazzi, ho visto dei video, li avete visti pure voi, ma sapete che più vecchio diventa, più rinco diventa pure, perché mo è diventato pure molto molto molto volgare Vasco,
0: senza pensare a niente, senza pensare sempre quello che potremmo fare io e te.
1: Sì, vabbè, che non lo conosco, quasi 60 anni che canta, però devo dire, Patti, sto vedendo i video, è un po' ricco, sarà la vecchiaia, sta facendo delle mosse fin troppo volgari,
0: Ricordo se

E che quando canta gli buttano il reggiseno, ma quando canta Micione mi buttano pure i mutanti. Però quanto gli conviene, dico io, no? Arrivata a una certa età, ti vuoi godere un po' la vita, i soldi, un po' di riposo? Che se tu fra 5-6 anni finisci di cantante, la senti più e muori, che hai combinato, che hai fatto?

Io la settimana scorsa ho lanciato un disco, primo giorno 84 milioni di copie, ragazzi, poi era finita la plastica, hanno fatto là un altro 162 milioni di dischi, di piattini di plastica venduti, ragazzi, la vogliamo ascoltare, perché Patti non l'ha ascoltata, eh? E con Micione si balla, si balla, abbassa la musica, Giuseppe.

Wow, wow. Qui non, non sapevo cosa dire qua. Bye bye, oh, wow, wow, wow. Aspetta che gira troppo veloce, sistemo un attimino. Captain Crew, I just died in your heart.

Ma venne a mancare giovanissime ragazze, manco il tempo di gustarsi il successo. La sua bella lampada venne ammazzata, sapete tutti, no? Va bene, dai ragazzi, saluto tutti. Chi c'è stato nella mia live? Mi pare che Angelo non c'è più. Comunque, saluto Angelo. Frenzy è caduta. Saluto anche, c'è stato Michele Hulk, poi Panni, Axel, Azzurra, Daniela, Maurizio, Marika, The Crow, Catwoman, Felix, Paola, Pecchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenicio, Jesse, Patti, Bello, Giuseppe, Elka, Dara, Sciacchi, Alizé, vediamo un po'. Poi, ripeto, arriva Giuseppe, ci sarà Jesse, poi Points. Poi Points, fa rima, Frenzy chiuderà. Un abbraccio a tutti ragazzi, grazie, grazie, grazie. Mi pagava diritti d'autore per aver soltanto ascoltato le mie cover. Ci sentiamo alla prossima, eh. Diamo la buona diretta a Giuseppe. 3, 2, 1, vai. Buona diretta, Giuseppe.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Radio web sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro DJ titolare Micione, un grazie va anche alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

0: musiche, musiche. In console, in console. Giuseppe, Giuseppe DJ.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole, con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera, con la bravissima Whitney Houston. Noi ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, You Will Always Love You.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Whitney Houston, noi passiamo con il prossimo brano, con i Visage, ci andiamo ad ascoltare la loro Fight to Grey.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina a Catwoman da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Visage, noi passiamo con il prossimo brano, con i Village People, ci andiamo ad ascoltare la loro Imca.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Village People, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Vega Boys. Ci andiamo ad ascoltare la loro Shalalala.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Vega Boys, noi passiamo con il prossimo brano. Ci andiamo ad ascoltare dagli Snap la loro bellissima song Color of Love.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Snap, noi passiamo con il prossimo brano, con i Ronald Round. Ci andiamo ad ascoltare la loro su Dion.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Ronald Round, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Scorpions. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song World of Change.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Scorpions, noi passiamo con il prossimo brano con Tina Turner. Ci andiamo ad ascoltare la sua The Best.

il saltata la song, questa è Kalinifta con Walter Surai. Il prossimo brano è Tina Turner, la vado a recuperare, che

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Walter Surrey, noi passiamo con il prossimo brano. Con Tina Turner ci andiamo ad ascoltare la sua The Best.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Tina Turner, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Madonna. Ci andiamo ad ascoltare la sua Papa Don't Break.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Madonna, noi passiamo con il prossimo brano. Con Andrea Junkers ci andiamo ad ascoltare la sua Amore, Amore.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Andrea Junkers, noi passiamo con un'altra bellissima song con Chris De Burgh. Ci andiamo ad ascoltare la sua Lady in Red. Yeah.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Chris De Burgh, noi passiamo con un'altra bellissima song, con Maitre Gims. Ci andiamo ad ascoltare la sua Hasta Luego.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Maitre Girms, noi passiamo con il prossimo brano con Amy Winehouse. Ci andiamo ad ascoltare la sua Back to Black.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Fati da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Amy, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con i Police. Ci andiamo ad ascoltare la loro Ever Break You Tight.

0: Cosa
1: saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console alla nostra bravissima DJ Jessie. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Jessie, se sei pronta, vai, che la console è tutta tua e buona diretta.
1: Una voce, una canzone.

sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire in console l'incantevole, l'esuberante Jessie.

0: Eccomi qui, buonasera a tutti e bentrovati su questa bellissima chattina. Ringraziamo il nostro carissimo Giuseppe, bellissima diretta come sempre. Un saluto lo voglio dare a tutti voi su questa bellissima chattina. Un saluto va per i nostri titolari, un saluto va per il nostro Giuseppe, bravissimo. Un saluto va per Giovanna, per Daras, Elka,
1: Musica,
0: DJ Bello, Patti.
1: divertimento
0: I nostri
1: e
0: botticini.
1: tanta allegria in
0: Un saluto va
1: consonanza.
0: per Felix, un
1: Gente,
0: saluto per Alice, The Grow,
1: gente.
0: Felice, Marica, Patti Zero, Maurizio e Rottwell e Azzurra e tutti quelli che ascoltano all'esterno.

Ragazzi, adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno. Cioè, un attimo, ragazzi, scusatemi che devo avviare un attimo il... Qua che si è bloccato tutto.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumart, do che chies, do che dad, e scia da ver vaffanmocca, le murte da mamete, e chi te mut, sta scassa a cazzo che so, Jan e Jan, e ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti nivele pila alla gamma, che iem lenghe 2 metri, che se c'è una briga in mezzo al raggio della bicicletta, ti ricovera a ospedale, e non ti riscattati in da cu de cazzo, ma vaffanculo proprio.

0: del mare.
1: Ragazzi, io non so cosa dirvi, la musica mi è sparita tutta e non so come fare, che cosa devo mettere, boh, mo vediamo.

Adesso andiamo ad ascoltare la prossima in mia compagnia e una richiesta dalla nostra carissima Fatty e Bonnie Tyler. E questa è tutta per

Adesso ascoltiamo Bruno Mars, Dua Lipa. E questa la vuol dire per Shaki e Micio, per voi due. E sì ragazzi, stasera ho fatto troppo

0: Adesso ragazzi ascoltiamo la prossima. In mia compagnia è Carlos Santanas, Maria Maria, e questa la voglio dedicare per tutti i berilli bianchi.
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues.
0: E tutte s'associano per i berilli bianchi.
1: From the refugee camp, Maria.

Adesso ascoltiamo la prossima, e mia compagna è George Michael Carles, e questa la voglio dedicare per Shaki, la nostra Giovanna, Elka, Patti, Franci e Patti Zero, per tutti voi.

Allora, la ripeto di nuovo, la dedico a Sciacchi, Giovanna, Patti, Franci, Patti Zero e chi c'è più? A voi soltanto.

0: adesso ragazzi andiamo ad ascoltare la prossima e mia compagna è Tina Turner, The Best, e questa la voglio dedicare per tutti voi su questa chattina e tutti quelli che ascoltano all'esterno.
1: I wanna tell you something. You know what? You're the best.

Adesso arriva una song che il nostro Andrea dedica per Micio e Shaggy e Ennio Marcone e Dallas Morè.

Cacci da parte d'Andrea per Micio e Shaki. E auguriamo una buona serata per Luca.

scusa, ma te come sai che sono bianco come il latte? Fammi capire. Mi conosci? Sì, sembro un po' lo spennato. Adesso andiamo ad ascoltare la prossima in mia compagnia, è Renato Zero, Spiaggia. E questa la voglio dedicare per la nostra Giovanna Sciacchi e Fati che se n'è andata. Vabbè, la dedico a voi.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Italiano Vero. Eh sì, ragazzi, Italiano Vero. Non come te, Luca, che sei marocchino. Eh sì, eh.

0: Un giorno Italia che ti svegli presto.
1: Con è un caduto, va a perdere il senso. Eh sì, Luca, scusami, mi tocca, Noi siamo italiani, ma tu sei marocchino, eh? Tappè, tappè.

Vabbè, Denise, io l'ho dedicato a voi ultimi che siete entrati, a te e a Luca, eh? Scusami. You and me, bravo Giuseppe!

0: il nostro carissimo Ponzi con la sua bellissima musica. Ponzi, vai, e di qua ti auguro buona diretta e vi do a tutti un bacio. Ciao belli, Ponzi, vai.
1: Ma certi sogni resta.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: Allora lui è Brush Torsida, e allora siamo in diretta su Radio Sole Luna con Points, con Points. Allora sarà un format completamente italiano, quindi ce lo sentiamo con belle canzoni, una bella playlist, anche se sarà difficile ripetere la playlist di venerdì, però mai dire mai, mai dire mai con Points. Allora andiamo con la prima canzone ufficiale che è Noemi Makumba. Makumba. E poi ci sarà la canzone alternativa che dovrete riconoscere. Vediamo dalla chat chi dirà il titolo e l'artista della canzone.
1: Cosa mi dà questa città?

E che ci vuole male male è una macumba, come dice Noemi, faremo questa macumba, dai. Allora, tra poco salutiamo quelli che sono in chat, quindi mandate un saluto, dai.

E allora vediamo chi ha nella chat su Radio Sole Luna e salutiamo. Allora, Micione Sciacchi, proprietari, poi c'è Jessy, grande Jessy. Ricordiamo che dopo di me ci sarà Franci alle 22, quindi rimanete in ascolto. Poi c'è Luca, Rita, Micione, Perlita, Dioniso, Giovanna Ballo, The Crew e via dicendo, che mi sono scordato. Può succedere, c'è anche Alize, ok. Allora andiamo avanti con la nostra musica, rimettiamo la playlist J-Ax e Fedez, italiana.

0: e anche se piove la musica suona.
1: J-Ax e Fedez fecero un bel disco insieme, Comunisti con Rolex. Allora andiamo avanti nella nostra playlist in questo giovedì sera con Points su Radio Sole Luna. Troviamo un grande cantautore, questo è veramente peso. Lui è Vasco Rossi con Io No.

Io non ti perdonerò, grande Vasco Rossi, ragazzi. Lui veramente ha fatto la storia della musica italiana, secondo me. Sentiamo le ultime note di Vasco e poi torniamo in diretta, online, con Points.

È veramente bella, veramente bella. E troviamo un altro cantautore, lui è Tommaso Paradiso. Scusate, ma c'è un pizzico di tosse. Allora, lui faceva parte dei The Journalist, poi è andato solista da solo. E questa è Lupin.

Oggi sono stato bene anche da solo, dice Tommaso Paradiso, con Lupin, bella veramente. Anche lui è un grande cantatore, secondo me, un po' sottovalutato, però a me piace tantissimo. È uno di quegli artisti che mi piacerebbe vedere anche live, infatti. Andiamo con le ultime note di Tommaso e poi andiamo con un po' in diretta su Radio Sole Luna.

0: E allora ci siamo o no? No, ci siete ragazzi, lo so che ci siete, dai. Allora, ora abbiamo una canzone che è stata a Sanremo quest'anno nel 2026, è Fedez con Marco Masini, Male Necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: E se pensiamo sono due artisti di due generazioni differenti, ma che poi hanno fatto una gran collaborazione. Fedez e Marco Masini, allora Male Necessario, bella dai anche questa. E dopo abbiamo una perla, perché abbiamo Amedeo Minghi e Mietta con Vattene Amore. Mister Radio Points, ma sei impazzito? No, non sono impazzito, stai tranquillo, stai calmo.
1: E tutto questo male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso.

trottolino amoroso, tu du du da da da, minghia mietta, vattene amore. Siamo già a metà trasmissione quasi, è passata veloce anche questa sera. Vabbè, andiamo avanti con la nostra playlist. Ci richiedevano Laura Pausini, ma vediamo perché abbiamo una scaletta e quindi purtroppo io trasmetto così e vedremo, dai, vedremo. Allora, Tadua con Annalisa Beatrice. Ciao Beatrice.

Grande te, Edua, con Beatrice. Annalisa, allora andiamo sempre avanti nella nostra scaletta su Radio Sole Luna con Points in questo giovedì a sera, dai, domani è già venerdì, ragazzi. Allora, mettiamo l'ultima canzone che fa parte della prima parte della trasmissione e dopo abbiamo una canzone internazionale e poi si riparte con musica italiana. Allora, ci ascoltiamo, ho perso le parole, mi sono intrigato. Eros Ramazzotti e Tanzenda, Domo Mia.

È veramente bella questa di Eros Ramazzotti e Tanzanda. Allora facciamo un saluto sempre su Radio Sole Luna ai nostri che sono in chat. Grande Micione, Jessie, Rita, Denise, Giovanni Ballo, Franci, non so se l'ho detta, lo ridico e via dicendo. Allora andiamo ad ascoltare la canzone internazionale e poi si ritorna per la seconda parte della playlist con musica italiana, tra cui c'è la canzone che dovete azzeccare.

0: Oh, fra, mo ti dico una cosa, su come ti senti? Dopo si mabuffano i botti in umore.
1: E si ritorna online con Points. Allora, la canzone internazionale è 50 Cent e Joliet. Joliet italiano, napoletano, un rapper riuscito a fare una canzone con 50 Cent. Tanta roba, italiano e americano che si unisce.

E si ritorna in studio online in diretta con Point Z. Dopo abbiamo un artista che piace tanto a Micione. Lui è Max Pezzali, La lunga estate caldissima. E questa è veramente calda d'estate. Questa ci ha messo alla prova, penso. E ci sta mettendo alla prova perché c'è ancora tutto luglio e agosto. Anche se io sto poi in montagna e quindi mi posso lamentare giusto. Ma è caldo anche qui in provincia di Siena, ragazzi, sul Montamiato. Vai con la lunga estate caldissima. Max Pezzali.

La lunga estate caldissima, allora Max Vezzali, e dopo abbiamo, via dopo abbiamo Samuele Bersanico, spacca cuore sempre su Radio Sole Luna con Points. E dopo a seguire ancora, ragazzi, c'è la canzone Mister X, che vediamo chi l'azzeccherà dalla chat. Ora ascoltiamo questo capolavoro di Samuele Bersani, vai.

Spara, spara, spara, spacca cuore. L'amore spacca il cuore, è vero. Samuele Personaggi, allora siamo arrivati al punto della nostra canzone, Mr. X. La faccio partire, vediamo nella chat cosa dite.

E la nostra Shakira riazzecca la canzone Angelo Bonaduardi, il denaro dei nani. È preparata la ragazza, è preparata, è preparata, è preparata.

0: Ok, andiamo avanti nella nostra playlist perché siamo veramente arrivati nell'ultimo quarto d'ora di già, pensate, wow. Allora, Tiziano Ferro, ti scatterò una foto, colonna sonora di 3 metri sopra il cielo, mi sembra. O voglio dire, mi sembra.
1: Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto.

0: per sempre.
1: E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante, ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei il più grande sogno, il più grande incubo? Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria.

Tiziano Ferro ci scatterò una foto, bella anche questa veramente, dalla colonna sonora del film con Scamarcio. Siamo arrivati quasi alla fine, davvero, stasera avrei fatto anche 2 ore. mi piace, mi sto divertendo. Allora, ora abbiamo una gran canzone, non mi prendere per pazzo, non mi prendete per pazzo. Andrea Bocelli con Te partirò con la versione orchestra, bellissima.

con te partirò, Bocelli, bella dai, ho fatto la storia questa canzone, siamo arrivati alle ultime due canzoni, allora accontentiamo Denise, dai, gli ascoltatori hanno sempre ragione, quando si può fare, allora mettiamo una dedica, sì, Laura Pausini, Strani Amori.

Strani amori con Laura Pausini. Allora, siamo arrivati veramente alla fine. Abbiamo l'ultima canzone che poi mettiamo. Intanto iniziamo a salutare la nostra chat di Radio Sole Luna. E allora, intanto si parte da Shake e Michonne, poi Denise, Perlita, The Crew. E ricordate che Franci dopo sarà in trasmissione, quindi rimanete connessi. Denise, Rottweiler, Felix e tutti, veramente via dicendo, dal primo all'ultimo. Allora, l'ultima canzone è Fabri Fibra e Franci Quintale, Non dormo più con questo caldo, eh.

Non dormo più tra i pensieri che mi prendono, è veramente, questa frase è veramente vera, diciamo così. Saluto veramente tutti ragazzi e passo la linea a Franci. Quindi sei pronta? 5, 4, 3, 2, 1. Vai Franci, è tutta tua.

Buonasera a tutti, in console DJ Franci. Ringrazio Points per il passaggio di console, bellissima diretta come sempre. Inizio con il ringraziare questa bellissima chattina, partendo dai nostri due titolari, Shaggy e Micione, DJ Bello, Giovanna Ballo, Rita, Andrea, Iesi, Points, Tony, Ciro Becchino, Felix, Alizé, Claudio, The Cross, Fenice, Marica, Perlita, Rottweiler, Maurizio Bolzano, mia figlia Lola, mi raccomando Points, fai il bravo, Love, Azzurra, Luca, Denise e Palin. E vi auguro un buon ascolto.

E iniziamo subito con una bellissima dedica per il DJ uscente, per Points. È in arrivo Tiziano Ferro, il regalo più grande, tutta per te, Points.

e diamo il benvenuto su Radio Sole e Luna a Moniz. In console trovi DJ Franci che ti augura un buon ascolto.

E si va avanti su Radio Sole Luna con Annalisa, Marco Mengoni, Piazza San Marco, tutta per voi.

E si va avanti su Radio Sole Luna con una richiesta di Maurizio Bolzano. Per te, Maurizio, arriva Bruno Mars. Tutto per te, Maurizio.

E dopo esserci ascoltati questa bellissima canzone di Bruno Mars, andiamo avanti con Oceania. Giovanotti, tutta

è in arrivo per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, Rocco Han e Noemi. Oi ma! E diamo la buonanotte a Jesse. Buonanotte.

E dopo Sal da Vinci arriva Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni per i birillini oro.

E si va avanti su Radio Sole e Luna con Renato Zero, Come mi vorresti, per tutti gli amanti di Renato Zero.

e si va avanti su Radio Sole Luna con una richiesta di mia figlia Aurora, John Legend, All of Me, per suo marito

Cercando di te, Ipù. E andiamo avanti con Ornella Vanoni, Santa Allegria. Tutta

canzone un po' divertente, dai. Gianni Drudi, Fighi Fighi, tutta per voi.

adesso ascoltiamo la mia ultima canzone, Occhi addosso. Sono dei bambini di TikTok, tutta per voi. Sentite, eh?

Buonanotte Giovanna. Tanti, tanti, tanti occhi addosso. Ed eccoci qua, la mia diretta è giunta a termine. Vi ringrazio tutti di essere stati qui con me e vi do appuntamento a domani alle 19. Buonanotte Simona, buonanotte a tutti.

0: sta male.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che perdi il treno. Ti amo, ti amo che posso.
1: Dai, che perdi il treno. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
2: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
2: Con tutto l'amore.
1: Ti amo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore.